nyame di utumirika. Na wo se nyame, wo di yede, wo di utumirika. Na ni amadane. Declare it loud and clear. Every area of my life.